mattino di pioggia, bocche di vento, spighe d'argento, sabbia di ghiaccio, musica triste da un bar del porto, mina che affoga in un lento

calendari, canzone triste da una finestra, mina che affoga in un pianto e sembra che non finisca mai settembre e se domani